0: teny potsofinao.
1: Isan'andro lohataona.
2: Akory amiko.
3: Zao.
2: Eh, talilio nda tireo ny andro, sy andro andrano tiany pampahiny nda tireo.
3: Ah, talilio na atako madalagna mbatia ero.
2: Afepe koa zay.
3: Ah, afepe ko ero fa misy varano.

Il colonel Richard Simonova, ministro in Fiarugo Pirenena, non ha tefa ni safitio. Qua di manenzia o aniu, e tu una cena leo, andiamo a tua filoni antpazacana, si andiamo a tua filoni filanche Pirenee tumboca, o amfa panciuna, ari, e tu una cena in governante mantul. Ica, ma non ciamni, ni fai fana fenu, e